people say it's just rock and roll.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

0: Showgasm.
1: Dream Pop.
0: Manchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

0: Ciao a tutti da Tiglio e Carlo, parte come ogni sabato alle ore 12:30 Radio Linux. Naturalmente su Radio Start parliamo del mondo libero informatico, parliamo di Linux, ovviamente delle distribuzioni, parliamo dell'open source e parliamo del free software. Cerchiamo di stare dietro, insomma, alle notizie che oramai vanno veloci nell'ambito di questo settore. E ovviamente vi ricordo anche che c'è la possibilità di vedere proprio le puntate con versioni video che sono presenti sia su YouTube sia su Peertube.1. Ovviamente preferiamo la seconda perché appartiene al mondo del Fediverso. Poi c'è la versione podcast sul sito del web radio radiostar.it, c'è appunto la replica del lunedì mattina alle ore 10:30 e ci sono quindi le nostre notizie che girano sia su Mastodon.1 e ovviamente anche sulla pagina di Facebook di Radio Start. Durante questa settimana, fra le notizie e le distribuzioni che ho notato, sicuramente mi ha colpito questa Deb Linux. Questa è una distribuzione interamente italiana, fratta da Andrea Linux. Potete trovarla all'indirizzo andrealinux.it e appunto c'è la Deb Linux che è arrivata alla sua numero 6. È una distribuzione particolare perché? Perché è una distribuzione che ha come forza il fatto di avere dei toolkit che vengono utilizzati per facilitare proprio la vita del soggetto, della persona che si avvicina al mondo Linux, in particolar modo alla distribuzione Debian numero 13, quindi ha una base molto stabile e tra l'altro ha anche dal punto di vista proprio delle scelte varie e considerevoli nell'ambito proprio degli ambienti desktop. Io l'ho provata e l'ho anche installata con una procedura tra l'altro molto molto semplice e questa distribuzione ha vari ambienti desktop. Io quando l'ho scaricata mi è partita l'ambiente XVCE, anche se poi in realtà io ho utilizzato nell'installazione l'ambiente KDE perché volevo vedere proprio come andava e devo dire che va proprio bene. Comunque questa distribuzione ha una caratteristica, quella di cercare di spremere proprio il relativo PC per ottenere il massimo. Considerato invece i tempi che corrono, già questo è un elemento molto positivo, quindi una distribuzione che sia scattante e leggera. Ci sono diversi ambienti che possono essere utilizzati, però nell'ambito della distribuzione ci sono anche tool, come ho detto prima, molto utili. E la prima cosa che ho fatto è ovviamente l'installazione della stessa distribuzione. Un'installazione che viene a essere molto, molto semplice, nel senso che come base utilizza l'installazione della Debian con Calamares. In realtà ci sono cose in più, però più o meno la base, bene o male, e Calamares. L'ambiente desktop predefinito, quello che vi parte proprio all'avvio, è XVCE, ma poi in realtà potete fare di tutto. Quindi partite con l'installazione, vi chiederà ovviamente qual è la vostra lingua, la vostra localizzazione. Ovviamente dovrete mettere l'italiano. Ricordiamo che questa distribuzione è creata proprio da Andrea Linux, è una distribuzione interamente italiana. Poi vi farà scegliere quali sono i relativi hard disk a disposizione, ovviamente quale sarà tipo, diciamo, il disk su cui installare. Poi avrete ovviamente la possibilità di scegliere se fare un'installazione partizionata o un'installazione che io consiglio vivamente, soprattutto se usate SSD, ma ormai è nella norma, dell'intero hard disk. E quindi sceglierete gli ambienti desktop. Ce ne sono parecchi a disposizione, si va da XVCE, da Mate, Cinnamon e tanti altri, ASVM per ancora situazioni più leggere. Io per la verità invece sono andato a scegliere KDE, l'ultimo a disposizione nell'ambito della diciamo, versione di Debian, perché ricordiamo che Deb Linux è legata alla Debian 13. In realtà poi esistono anche altre versioni di Deb Linux che sono invece legate, per esempio, alla Debian numero 12, per soprattutto chi ha i 32 bit e che può scaricare la ISO che invece è la numero 5. Ma Deb Linux 6.2, una volta effettuato diciamo, la installazione, o almeno terminerà l'installazione, chiedendovi l'username, cioè il nome del vostro utente, e la relativa password. Al primo avvio ovviamente c'è la possibilità di utilizzare subito il toolkit che sarebbe il cuore proprio della distribuzione. Ci sono varie parti interessanti. Una è quella che va a fare una diciamo proprio configurazione della sicurezza dei vostri dati, di ciò che è effettivamente personale, con la possibilità di crittografare la relativa cartella, che in questo caso viene chiamato appunto cassaforte. Però potete immettere una relativa password, metterci i vostri dati più sensibili, più importanti, e alla fine, insomma, questo tipo di cartella potrà essere aperta solo con quella relativa password. In realtà questo si può fare benissimo anche con la Debian normale, però qui è più semplice, è più intuitivo e soprattutto viene messo proprio fra le componenti iniziali della stessa distribuzione. Poi, sempre nell'ambito di questa distribuzione, l'altro elemento molto interessante e la possibilità di andare a effettuare le relative operazioni rispetto, per esempio, al Wi-Fi, e quindi a vedere se avete Wi-Fi o Ethernet collegato. E soprattutto c'è una parte che ritorna ultimamente in molte distribuzioni, è quella dell'utilizzo della ZRAM, che viene utilizzata molte volte per ottimizzare la RAM per distribuzioni Linux. Qui è fatta in maniera molto diciamo chiara, anche questa ha una propria finestra, chiamiamola così, di dialogo, dove c'è la richiesta di ottimizzazione della RAM e dove la ZRAM, per esempio, può essere anche disattivata con un semplice clic del mouse, quindi nulla di particolare. Mentre, per esempio, in altre distribuzioni bisogna andarsi a installare il pacchetto ZRAM, bisogna andargli a dire che deve partire quando parte il relativo tipo di sistema operativo. Qui viene fatto tutto in maniera automatica, anche con la possibilità quindi di definire la ZRAM che gli volete dare. Questo tipo di tecnica viene utilizzato anche e moltissimo sotto il Raspberry. Molte volte, per esempio, se qualcuno di voi ha utilizzato distribuzioni come, per esempio, Raspi OS, c'è la possibilità proprio di installare la ZRAM attraverso un software particolare, che poi chi utilizza il Raspberry lo sa, e cioè le P-Apps, che sono delle proprie applicazioni studiate per il Raspberry. E quindi lì vi dà proprio la possibilità di scaricare la ZRAM, che bene o male fa le stesse cose, però qui è più chiaro, è più evidente. Allora, poi, per quanto riguarda le operazioni sempre di ottimizzazione dell'ambito di questa distribuzione, c'è la possibilità di andare a vedere, per esempio, quali sono i repository che vengono utilizzati, e quindi la possibilità di abilitarli o disabilitarli per avere un relativo software in più. Ricordiamo che in questa distribuzione sono già presenti i pacchetti Flatpak, ovviamente ci sono i pacchetti Deb, e essendo una distribuzione basata su Debian non ci sono i pacchetti Snap. Quindi poi potete andare a vedere, per esempio, quali sono i relativi processi di sistema che la distribuzione sta facendo, e comunque alla fine, insomma, vi trovate una distribuzione molto stabile in italiano con un sacco di utility che potrete utilizzare a seconda se lo volete fare oppure no. Però, per esempio, per la questione della sicurezza e per la questione della RAM, effettivamente Deblinux introduce dei toolkit che sono molto interessanti. Magari è anche vero che andare a mettere le mani in queste cose è un po' più forse da smanettoni rispetto alle utility che si usano sempre, però è anche vero che questo è un must, secondo me, è proprio quello che caratterizza questa distribuzione. Il cuore praticamente di questa Deblinux basata su Debian 13 è questo. Io, per quanto riguarda la distribuzione, come ho detto prima, ho utilizzato il KDE perché preferisco. Tra l'altro, è anche vero che non utilizzo l'ambiente KDE perché le distribuzioni, insomma, che giro utilizzano altro, però devo dire che KDE Plasma è una vera sicurezza, secondo me molto meglio di GNOME, però questo è un parere estremamente personale. KDE Plasma 6.3.6, poi abbiamo l'Qt nella sua versione 6.8.2. Ecco, un elemento che colpisce forse in negativo per chi vuole le novità, che l'ambiente grafico di default, per chi almeno utilizza come me, ha utilizzato come me KDE, è X11, quindi non c'è Wayland come piattaforma grafica. Comunque, secondo me, non è nemmeno un elemento negativo, perché la persona è liberissima poi di fare quello che vuole. Sempre nella stessa distribuzione, ovviamente il software cambia a seconda, quello diciamo ulteriore cambia a seconda di quello che noi scegliamo. Io che ho scelto l'ambiente KDE, per esempio, mi sono ritrovato come browser Falcon, il che mi ha fatto piacere perché a me Falcon piace, anche se poi in realtà non è spinto dalla comunità, e questa è una cosa che sto dicendo da molti anni. E io penso che il mondo di Linux debba pensare ad avere un proprio browser, altrimenti prima o poi ci ritroveremo attaccati a un palo, come al solito, perché Firefox ha i problemi economici che ha, e l'altra alternativa è Chromium. Poi è vero che si possono mettere altri browser che sono Brave, Opera, insomma, e tanti altri. Il problema è che noi di nostro dovremmo avere un browser che funzioni e funzioni bene. Lo so che a molti fa storcere il naso, ma secondo me Linux dovrebbe avere un browser stile Safari, che bene o male, capito, è roba tua, non so se mi sono spiegato, e quindi ci vai a mettere le mani. Ma questo sembra che non è proprio un obiettivo. E così noi, nell'ambito dell'utilizzazione di Linux, ci ritroviamo sempre Firefox come browser di default, con i problemi che riguardano la sicurezza. È anche vero che molti utilizzano LibreWolf, è anche vero che molti che provano a utilizzare Zen Browser, molti utilizzano Brave e così via, però io mi chiedo sempre per quale motivo si butta impegno e soldi per fare web oppure per fare Falcon, quando in realtà poi nelle distribuzioni si mettono sempre altri browser. Invece in questo caso Deblinux versione KDE ha come browser di default Falcon, e questa è una nota di merito, almeno a me è piaciuta. Poi l'Office in realtà non viene installato, nel senso che c'è AB Word e così via, però ovviamente possiamo aggiungerlo noi. E poi c'è un YoPDF, penso che si dica così, per appunto utilizzare ed editare i relativi PDF. Poi altro, ovviamente abbiamo i tre software di gestione, che sono Discover da una parte, Synaptic dall'altra, e anche qui è presente, è bello evidente, meno male che c'è, è la gestione dei driver, con cui possiamo aggiungere appunto i relativi driver che saranno necessari per fare funzionare il nostro hardware. Parte multimediale, Audacity VLC e poi poco altro. Insomma, è una distribuzione che dovete considerare, che ha come obiettivo altro mettere l'utente davanti a un PC che funziona, che va veloce, dei toolkit per cui si può fare un bel po' di roba, altrimenti potete sempre scegliere di avere la distribuzione così com'è. Quindi, se vi interessa, andate sul sito appunto che è deblinux, oh, scusate, fatemi vedere bene, andrealinux.it, c'è la versione deblinux numero 6.2, potete scaricarla e provarla. Secondo me anche live funziona bene. È un ottimo esempio di distribuzione italiana.
1: Oh, bentornati anche da parte mia, e come al solito partiamo con le due distro che tengo personalmente d'occhio, ossia Spark e Makulu. Anzi, terrei d'occhio, ma questa settimana mi sono lasciato andare, come suol dirsi. Quindi di Spark non ho proprio notizie. Per quanto riguarda Makulu, invece, e le novità sono piuttosto su cose. Partiamo da quelle più semplici, va? Il caro Reimer sta sviluppando alcuni screensaver fatti con l'intelligenza artificiale che devo dire sono simpatici, perché è una sorta di simulazione di mondo in cui o un fattore va in giro e quindi va dalla fattoria, va al mercato, eccetera, eccetera, però io non sono riuscito ad ottenerlo. E magari c'entra il fatto che tempo addietro ho chiesto ad Elettra di installarmi Substrate come screensaver, e in più sta arrivando anche uno screensaver di una sorta di Star Trek. E per quanto riguarda invece la notizia difficile, io vi dico quello che ho capito. E a un certo punto ho beccato una serie di messaggi audio di Reimer sulla chat che parlava di canvas, ossia di tele, e poi di layers gestiti dall'intelligenza artificiale. All'inizio pensavo si trattasse di computer grafica o giù di lì, comunque di disegno fatto al col computer, però poi approfondendo man mano che ha continuato a esporre le proprie idee anche tramite la newsletter, che magari se ritrovo poi provo a tradurvi alla meno peggio. Reimer sta aggiungendo sia Cinnamon che OpenBox dei layer gestiti dall'intelligenza artificiale, che sul medio lungo periodo rimpiazzeranno l'ambiente grafico, con diciamo istruzioni di backup da un lato per Cinnamon barra non mi ricordo il compositor, può essere Marco, chiedo aiuto a te Attilio, e dall'altro qualora non si utilizzi Makulu con Cinnamon come backup, come fallback c'è OpenBox con tutta una serie di istruzioni per far ripartire la macchina, cioè la parte grafica, in modo tale che non vi si pianti nel bel mezzo nel nulla il computer, o meglio, non vi si pianti lo schermo nel bel mezzo nel nulla. E staremo a vedere, perché devo dire interessante la cosa, ma da un lato, dall'altro mi fa paura, perché comunque significa allontanarsi dalle varie GTK o comunque dall'ambiente su cui hanno lavorato e sudato molti e molti sviluppatori, programmatori, e magari abbandonare GTK o l'EQT, dico una cavolata, vuol dire un ambiente gra vuol dire abbandonare, che ne so, le integrazioni per far girare i programmi sotto Windows. Non ne ho più pallida idea di quello che accadrà, però staremo a vedere. E soprattutto auguriamo lunga vita a Reimer e che continui a supportare i suoi progetti. Ciò detto, direi che possiamo quasi passare alle notizie del mondo, se non fosse che ho un piccolo disappunto di cui mettervi a conoscenza. Anzi, di cui mettervi a parte, perdonatemi. E io tra i miei vari account email ho uno fatto con gmx.com, che è una, chiamiamola, ditta tedesca. Ebbene, questi simpaticoni, dal momento in cui ho iniziato a utilizzare un po' di più questo account, parliamo della settimana scorsa che ho utilizzato l'account per registrarmi, per fare un paio di acquisti online, per non passare da Google, per tenermi, diciamo, alcune settorialmente alcuni acquisti di viaggio, hotel e quant'altro, tutti collegati al medesimo viaggio, ho deciso di farli passare a gmx.com per tenermeli nello stesso medesimo luogo. Ebbene, la settimana scorsa, dopo 2 o 3 giorni di andirivieni, di fatture e quant'altro, di punto in bianco Gmx mi ha bloccato l'account. Ed io è della settimana scorsa che sto chiedendo più volte al giorno al centro assistenza di Gmx di sbloccarmi l'account. E io sono arrivato al colmo della disperazione, ho chiesto fammi soltanto riaccedere alle mail una mezza giornata, mi salvo quelle che mi devo salvare, che sono arrivate nuove, dopodiché mi potete cancellare l'account e non mi vedrete mai più. E se riesco a sbloccare la situazione in qualche maniera vi terrò aggiornati, però comunque fatto sta che a me Gmx non mi vede più, anche perché comunque da un 15 GB di storage email, da un 2-3 GB di drive, chiamiamolo di drive online, di cloud, di spazio cloud online, con tanto di editor di testo, di tabelle, tutto quello che volete. Però se una volta che uno inizia a implementare l'uso, ad accelerare l'uso, questa è la reazione, e nonostante sul supporto assistenza dicano che entro 24 ore te lo sbloccano l'account, direi che non ci siamo proprio, anzi mi tengo Google che mi conosce bene, mi coccola meglio e mi fa anche 2 creazzini prima di andare a dormire. E ciò detto, passiamo alle notizie dal mondo e Gemma X farà i conti con me prima o poi, ricordatelo. La prima notizia di cui voglio parlarvi, anzi è un suggerimento che voglio dare ad Attilio per aumentare gli ascolti del nostro podcast, è di leggersi un articolo dell'inchiesta.it chiamato Il nuovo fronte della propaganda passa anche dai social come Mastodon e Blue Sky. Detto in soldoni, caro Attilio, fatti qualche bot, irrora Mastodon, Blue Sky e tutti gli altri social decentralizzati di post di pubblicità eccetera che riguardino il nostro podcast, e parallelamente fa sì che poi da Mastodon, Blue Sky e quant'altri questi post trovino riflesso in Twitter piuttosto che Facebook o che so io, e vedrai che la strada del successo è lì a 2 passi. Cambiamo argomento e vi segnalo un articolo del foglio.it che ahimè non posso leggere, o meglio, non posso leggere perché non ancora ci donate i soldi per abbonarci ai giornali più succosi, e che si intitola questo articolo La sovranità comincia da Teams. Francia e Olanda riducono l'uso di Microsoft, l'Italia no. Quando vi degnerete di darci quelle 300-400 euro l'anno per un abbonamento cartaceo, allora vi leggerò volentieri il contenuto dell'articolo. E cambiamo, diciamo, argomento. Passiamo alla newsletter di Davide Caretta e vi parliamo di Unione Europea. E la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato definitivamente la multa da 4,1 miliardi di euro imposta dalla Commissione a Google per aver abusato di una posizione dominante quando imponeva la precedenza del suo motore di ricerca Google Search e del suo browser Chrome ai dispositivi mobili funzionanti con il sistema operativo Android. Il Tribunale dell'UE aveva già rigettato il ricorso di Google, riducendo tuttavia l'ammenda da 4,3 a 4,1 miliardi di euro. Google ha criticato la sentenza. Android offre maggior scelta per tutti e supporta migliaia di imprese. Questa sentenza non riconosce significativi investimenti fatti per garantire che Android rimanga aperto, interoperabile e gratuito. Aperto, speriamo di sì. Ricordiamoci la petizione di non mi ricordo quale sviluppatore di programmi che chiedeva a Google di non obbligare a firmare, sì, diciamo di non identificare gli sviluppatori per Android e che volessero pubblicare sul Google Play, però staremo a vedere. E comunque, Tuttavia, Google ha già adeguato i suoi accordi con i produttori di dispositivi mobili per adeguarli adeguarci alla decisione iniziale già nel 2018, ha ricordato il portavoce. E poi vi segnalo, ci azzecca poco con l'informatica, però parliamo di diritti d'autore, perché la scorsa settimana la Corte di Giustizia si sarebbe dovuta esprimere sui diritti di autore delle opere di Anna Frank. Io

Perché? Perché sono state individuate delle applicazioni, questa analisi l'hanno fatta verso la fine di maggio del 2026, che sono anche una percentuale preoccupante, abbastanza alta, il 20%, che sono create attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Il problema è che queste applicazioni create in realtà sono create da persone che di codice non sanno nulla. E quindi si possono aprire dei veri e propri diciamo, casini pazzeschi, scusate il termine, perché chi non sa programmare alla fine si limita a dare due o tre comandi all'intelligenza artificiale e il codice esce fuori con problemi che possono essere anche evidenti. Tant'è vero che Bart Podbosky, che lo sarebbe lo sviluppatore di FlatHub, ha detto, almeno su Mastodon, che avrebbe provveduto a togliere questa vera e propria robaccia dallo stesso tipo di market che è tanto celebre e tanto usato anche dal sottoscritto, perché consente di installare i relativi pacchetti senza tenere in considerazione delle varie distribuzioni, tutto semplice, e Flatpak per molti, come me, per esempio, è una vera manna. E devo dire che consente, per esempio, al mondo di Debian, tanto per dirne uno, di avere software aggiornato rispetto a quello che invece verrebbe fornito dalla stessa Debian, che per la verità funziona lo stesso, però è vecchio. Per cui, se vogliamo una nuova versione, dobbiamo andarcelo a cercare da altre parti o dal sorgente o appunto da Flatpak, a volte anche da App Image. E quindi invece si è sviluppata questa situazione con interventi dell'intelligenza artificiale e adesso vedremo cosa succede. Poi inoltre ci sono delle buone notizie invece per quanto riguarda Linux Mint, celebre distribuzione derivata dal mondo di Ubuntu da una parte e Debian dall'altra, però insomma la versione di Ubuntu dice che Linux Mint la prossima avrà, almeno da come ho letto in giro, Wayland come ambiente definito, sistema grafico definito. E questo ovviamente avverrà con la nuova versione. Qui si parla di 2026, fine 2026, e altri miglioramenti che riguardano soprattutto la sicurezza, perché erano state scoperte delle falle, e quindi anche elementi che hanno diciamo, a che fare con il mondo grafico di Linux Mint, perché Cinnamon è vero che è studiato molto e che tutto sommato nella versione Linux Mint va pure bene, però insomma, alcuni come me lo trovano veramente brutto da usare, però è anche una questione di gusti personali. Per cui diciamo che basterà attendere, sicuramente ci saranno degli aggiornamenti, bisognerà tenere un po' in considerazione diciamo, il team di Linux Mint, perché pubblica appunto delle notizie mensili su come stanno andando le cose, e questo è molto importante. Tra l'altro, questo tipo di operazione la fa Linux Mint, la fa anche Ubuntu e la fa anche, se non sbaglio, Pop! OS. E informare gli utenti su quello che succede, secondo me, è molto positivo. È una buona, diciamo, un buon modo di fare. Poi, durante questa settimana è successa un'altra operazione un po' strana, situazione un po' strana, che riguarda una distribuzione che per la verità non è molto nota, almeno da noi. Io questa la devo provare bene. Finora non ci sono riuscito, perché forse non ho avuto il tempo, però sto parlando della distribuzione Tuxedo OS. Allora, Tuxedo OS perché è interessante? Perché è una distribuzione che ha a che fare con i computer, con la vendita. Perché Tuxedo S si occupa proprio della vendita di portatili di alto livello, quindi anche abbastanza costosi, di server anche questi abbastanza costosi, insomma, sicuramente non PC che hanno un basso profilo. Ecco, Tuxedo OS è un'azienda
definiamola così, che sta dietro proprio.

0: al marketing. Quello che ha colpito molti è il fatto che mentre TuxedOS prima si basava su Ubuntu e quindi su Canonical, adesso si baserà sulla Debian numero 13, però nella sua versione testing. Quindi ci saranno ovviamente dei fattori importanti. Il primo che viene in mente a tutti è il fatto che CoSnap, con la scelta di Canonical di utilizzare Snap, sicuramente però in alcuni casi si sono dati un po' la zappa sui piedi, come si dice, però è anche vero che a casa sua ognuno fa come gli pare. E poi la Debian organizza i pacchetti che vengono poi installati dalle determinate distribuzioni in maniera diversa rispetto appunto a Ubuntu. Quindi, cambiando la base del sistema operativo Tuxedo OS, cambiano anche i relativi punti di riferimento. Quindi bisognerà vedere quello che succede nel prossimo mese o giù di lì, perché adesso c'è una fase di aggiornamento che riguarderà ancora TuxedOS così come ora, cioè con una distribuzione Linux basata su KDE e basata su Ubuntu, ma piano piano ci saranno i cambi dei relativi repository. È interessante in questo caso anche andare a vedere quello che succede per i software che sono offerti dal team di TuxedOS, che riguardano l'utilizzo dell'energia elettrica, quindi batteria, alimentatori e così via, l'utilizzo, cioè la situazione che riguarda la sicurezza, e quindi tutti quei tool che TuxedOS aveva studiato per l'utente e che quindi acquistava questi portatili e fissi di alto profilo. Quindi non resta che attendere e sicuramente bisognerà andare a provare questa nuova distribuzione. Comunque, TuxedOS, come ho detto prima, non è l'unica distribuzione che è legata al mondo aziendale, perché c'è PopOS, che più o meno male fa la stessa tipo di trafila. Poi c'è un'altra che io non ho provato mai, che si chiama Slimbook, che ha dei portatili, crea portatili con ambiente desktop KDE, naturalmente Linux. Vedremo di approfondire nelle prossime settimane e nel prossimo mese questo tipo di settore.
1: Oh, andiamo su 404 Media, 404media.co, su cui c'è un simpatico articolo che si intitola Le compagnie stanno riducendo l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte dei propri impiegati perché è troppo costoso. Non ricordo se ne parlavamo la settimana scorsa, però le compagnie di intelligenza artificiale hanno in maniera generalizzata aumentato il costo dei token o ridotto diciamo la durata di un token, chiamiamola così. Per chi volesse approfondire, ricordo 404 Media. Parliamo invece di altre disgrazie, sempre di Alphabet, perché Google, stando al Wall Street Journal, deve pagare quasi 2 miliardi a Klarna per un caso di antitrust. Piccola chiosa, e comunque è sempre una goccia nel mare perché sì, deve pagare 2 miliardi di multa, però Google più o meno ha fatturato un 420 miliardi l'anno scorso, quindi dà fastidio ma non fa particolarmente male, però a occhio e croce anche una bella boccata d'ossigeno per Klarna.
0: Parliamo ora di nuove versioni di distribuzioni che noi abbiamo seguito da un bel po' di tempo. Da una parte abbiamo Ultraman Linux che si basa sulla Fedora, esce nella sua versione 44 con tantissime modifiche per quanto riguarda KDE Plasma, usano la 6.7 e poi ovviamente per GNOME e anche per Budgie, dove hanno coperto dei bug che erano presenti nelle versioni precedenti. Quello che raccomandano nell'ambito del team di Ultramarine è di fare un'installazione completamente nuova, perché se si fa l'aggiornamento non va a finire bene. E poi è uscita la Deepin, questa è una celebre distribuzione cinese, un bellissimo ambiente desktop, molto molto molto curato, con tante modifiche dal punto di vista della sicurezza e dal punto di vista dell'utilizzo. Sicuramente ci sarà la possibilità di aggiornare, però in maniera, diciamo, relativa, perché anche qui loro dicono che bisognerebbe meglio fare un'installazione completa, quindi da zero. Il kernel è stato portato dalla nuova versione da 6.6 alla 6.18. Altro elemento interessante di questo mondo così in cammino della distribuzione Linux è la presenza invece di un sistema operativo che io non sono mai riuscito a installare, che si chiama React OS. In realtà questo è un sistema operativo russo, si ripropone Windows NT in poche parole, poi ovviamente modificato, però insomma quello è. Con la riscrittura del codice da zero è completamente quindi open source. Io ogni volta che l'ho provato a fare sono andato incontro a moltissimi problemi. E così siamo giunti al termine della puntata di Radio Linux, che va in onda come ogni sabato alle ore 12:30, naturalmente su Radio Start, replica lunedì mattina alle 10:30. Vi ricordo anche i nostri punti di riferimento: la versione video esce bene o male intorno alle 15:30 del sabato, qualche ora, un minuto dopo, dipende dal tempo, soprattutto perché ogni tanto vado al mare pure io. E allora vi ricordo ovviamente che siamo su peertube.uno e anche su YouTube, quindi lì potete vedere i programmi di Radio Linux nella sua versione video. E inoltre siamo presenti su Mastodon.1 e siamo presenti anche su livello segreto. Ci sono anche le nostre notizie che sono presenti invece nella pagina di Facebook di Radio Start. Quindi Attilio e Carlo vi salutano, vi danno appuntamento al prossimo sabato alle ore 12:30 per una nuova puntata di Radio Linux. Ciao a tutti!

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 di replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

0: offerings.
1: Bye.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: One, two, three, four, five.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

0: Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Star.
1: Open.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti. E i tuoi capelli, che sono fili scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Radio Start. Heavy Rotation.
1: Le scelte di Radio Start.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

0: Lobster presenta Philander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova puntata di Philander con Globster, un mix di 90 minuti che vi aggiorna sulle nuove uscite discografiche in ambito di musica elettronica sperimentale a 360 gradi. Cominciamo il nostro viaggio sonoro dal Regno Unito con la collaborazione tra Dom Lewis e Daniel Fatcher per la colonna sonora del film Trash. 9 files pubblicati dalla Netflix Music, ho scelto Trash Movie Score Suite.

Altra colonna sonora, il film è Obsession, il compositore è lo statunitense Rock Barwell. Esce in 26 files per l'etichetta americana Backlot Music. Ascoltiamo You Wished for This.

Andiamo in Francia con Felicia Atkinson. Sans Visage esce in CD ed LP, entrambi in edizione limitata, per l'etichetta di Ghent, Vierre Lundier Records. Il brano che ho scelto è Les Yeux d'eux.

Night Falls, music inspired by David Lynch's Twin Peaks, compilation in CD edizione limitata pubblicata dall'etichetta italiana Unexplained Sounds Group. Ho scelto il brano di Cabra dal titolo Black Soil.

da Varsavia Earthprex. Everlasting Flame, doppio LP pubblicato dall'etichetta di Barcellona Lapsus Records. Facciamo girare Powbot.

Andiamo in Irlanda con Dublin, Heavy Dublin, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Dublino Where the Times Goes. Facciamo girare Untitled 2.

torniamo in Gran Bretagna con il nuovo album di Pie Corner Audio. Il titolo è More Songs About the Sun, esce in tutti i supporti fonografici e files digitali per l'etichetta inglese Sonic Cathedral. Ascoltiamo My Shimmer.

dalla Lituania ETH_MND. Poi 700 e tre files pubblicati dall'etichetta lituana Grayscale, ho scelto IO.

Londra DJ Grisb and the Make Believe Ensemble. The Return of DJ Grisb. Vinile in edizione limitata 100 copie per l'etichetta londinese Huvesta Rituals. Facciamo girare Time.

Detroit, Jeff Mills. Il nuovo album The Trip to Vega esce in triplo vinile per la sua etichetta discografica, la Axis. Facciamo girare Circumstellar Debris.

torniamo in Gran Bretagna con Kercha, Open the Door Extended Play, quadruplo 12 pollici pubblicato dall'etichetta di Brighton DNO Records. Facciamo girare Forbidden Track.

da Seattle, Hunter. Mika, Long Plane, pubblicato dall'etichetta inglese Of Paradise. Facciamo girare Plotty.

torniamo in Inghilterra con In Terra. Andromeda, due files pubblicati dall'etichetta inglese Capitol Heaven. Questo è l'original mix.

andiamo in Italia con Luca Vera, I Can't Control, 4 files pubblicati dalla berlinese Mood Music Records. Ascoltiamo Magma.

andiamo in Francia con la collaborazione tra The Hacker e Rhyme. We Come Alive, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta tedesca Rekids. Facciamo girare la versione instrumenta.

dal Giappone Goat Without References, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Parigi Latency. Facciamo girare Orin, Riccardo Villalobos Variation.

Milano, Chris Hypnowave. Rinascimento. 5 files pubblicati dall'etichetta cinese Indefinite Pitch. Ho scelto La nascita di Venere, Andrea Zapata Remix.

Cold Voltage Volume 1, nuova compilation dell'etichetta di Berlino Mechatronica. Esce su 12 pollici in edizione limitata 400 copie. Ho scelto il brano di Jennifer Touch dal titolo Don't.

da Parigi Beatrice M. Sinking, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Bristol Tectonic Recordings. Facciamo girare Ever.

andiamo in Olanda con Orlando Thorn. Navigate Extended Play, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Perth Craigie Knowles. Facciamo girare Mine.

Between Two Days, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Montreal Turbo Recordings. Questa è la versione For Stufen.

torniamo in Italia con Sam Paganini. Gem 094, due files pubblicati dall'etichetta discografica Gem. Ho scelto Magic in You.

Torniamo di nuovo a Londra con Gold Panda. Ton Up esce in vinile edizione limitata per l'etichetta svedese Studio Barnus. Il brano che faccio girare intitola Life is Hard Off.

Andiamo negli Stati Uniti d'America con Faulty DL, Body Me, 6 files pubblicati dalla londinese Uber Sound Recordings. Ascoltiamo Neurology Department.

Torniamo in Lituania con Ayo, Faster Throw Time. 5 files pubblicati dall'etichetta di Vilnius Electric Shapes. Ho scelto Iridescence.

ultimo brano per questa puntata di Phylander, l'italiano Tide Cathedral, Hypnotic Collapse, tre files pubblicati dall'etichetta di Augsburg Attenuation Circuit. Questa è Null Spiral. Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Phylander sabato prossimo in diretta alle 21 ed in replica ogni lunedì alle 14. Radio Start, Sounds Like Freedom.

0: Radio Start.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando a te.

forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuole